Boys, boys, boys, boys. In a little while there will be Radio.0.it and Morning Music on Radio.0 with Katisha Ruiz, no, with Roberto Valeriani. Roberto Valeriani. She is so sweet, she is so blonde and beautiful, isn't she? Yes, yes. And don't dare to say no. Ciao a tutti, buona mattinata, fra poco sarò con voi, fra poco, aspettate un momento, dai. Ragazzi, simpati, fuori dalle scatole. Sto scherzando.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo DonaIT.
1: Eccoci qua, che bella mattinata. Pioggia? Oggi piove. Piove, la gatta non si muove. Perché? Perché ha mangiato troppo. Non dategli troppo da mangiare, questa gatta, guarda che è una panciona incredibile. E poi non si muove, guardate, non vuole nemmeno lei uscire a prendere l'acqua. Eh sì, è una brutta giornata, grigia, fumosa e soprattutto piove.

belli, belli, che siete belli, carini, simpatici e intelligenti, intelligenti. Ma no, la sola intelligente qui è Roberta Valeriani, così dice lei, però non sono sicuro al 100%. Così dice lei.

perché ho visto la faccia, sapete di chi? Di quella brutta faccia lì, di quella slime del cavolo, e mi mancano le forze. Quando vedo la slime mi mancano le forze. Vorrei proprio. Vabbè. Xi Jinping e Trump assieme hanno bevuto vino italiano, cita la trappola del Tucidide. E chi era Tucidide? Roberta, dimmi chi era tuo amico Tucidide. E avverte: il rischio di guerra se Taiwan gestita male. Donald apre: avremo un futuro fantastico, una roba. Rubio: speriamo che di convincere Pechino ad

Sapete una cosa, io ogni volta che sento il suo nome, Lavrov e Robertson, contro l'America e ora nella Russia e nell'Ucraina si fidano più degli Stati Uniti come mediatori. Questa situazione è molto simile a quella che portò alla prima guerra mondiale, la Cina come la Germania di allora. Poi sempre il bigliettino sulla ex, si capiva che aveva paura che le facessi qualcosa. I compagni di scuola è apatico, silenzioso, sempre vestito di nero, una testa di cavolo. Gli inquirenti hanno convocato alcuni ex allievi dell'Ipsia di San Nazaro. Hanno anche parlato con una ragazza che ha avuto una relazione di 3 anni con l'indagato. Le amiche di Chiara Poggi si lamentava perché gli amici di Marco entravano in camera sua per usare il PC. Sempre il nuovo audio Chiara nel video sembrava proprio sì, è un po' spostata. Ma tu sei spostato, ma di brutto anche. È stata una bella stronza l'audio del soliloquio in auto che mette nei guai Sempio. Paola K. Stasi era già fidanzato dal giorno dopo il funerale di Chiara. Stasi può chiedere la revisione, l'analisi di Sanazzini su Garlasco. Sì, fatelo uscire per favore. La donna di Piacenza e i due figli si trovano all'estero, in Svezia si trovano, lì vicino insomma. Lasciateci in pace o spariremo un'altra volta. La fuga legata ai rapporti con l'ex marito. Allora, Schlein è un governo... Oh no, no, aiuto! Meloni in Senato, lo scontro con Renzi tra la citazione della famiglia Adams e la spesa al supermercato. Tecnici intese e congiure, l'ossessione della politica per l'ONU.

al parco, poi al consorzio degli scarti creativi e in agriturismo a Magnà. Dovrebbe mangiare un po' di più, mi sa lei, perché è magrissima, guardate, Kate Middleton, la principessa di Galles. Kate e le scuole comunali dell'infanzia. Pensione 5 mesi in più per lasciare il lavoro, come si allungano i tempi e da quando? Lo pneumologo di Trieste, una grave polmonite e la fioritura dei faggi in Slovenia. Così nel 2021 conobbi l'antivirus che è portato

portano qualcosa d'altro. Ilaria Capo, questa è un'infezione grave, ma non pandemica. L'Europa ha saputo reagire molto bene. Tennis a Roma, Darderi o Darderi batte Jordar o Jordar. A Roma va in semifinale, stop per i fumogeni dell'Olimpico e lotta di notte. Pellegrino con Yannick, ho capito che non valgo un cazzo. Quanto valgo? Un cazzo. Per mantenermi facevo gli shooting fotografici. Appunto, dicevo, il parroco della cattedrale di Taranto, neanche un fiore per il bracciante ucciso, scioccato dall'indignazione mancata. Allora, vediamo un po' il ritorno di Simon Pilon, nuovo avvocato della famiglia.

0: riguarda bimbo di 9 anni travolto da un auto sotto gli occhi del padre, punto pericoloso, l'avevamo denunciato. Dove è successo non lo vedo. Boh. Il dossier tariffario, la tomba. Ah, è stata trovata la tomba? Sì, la tomba di D'Artagnan è in Olanda. Scoperti i resti sotto una chiesa, ora l'esame del DNA. Con che cosa? Compararlo con quale DNA? Non lo so. Leggete l'articolo e fate silenzio, che adesso devo andare perché c'è Roberta Valeriana. Ho detto Valeriani. Eccola qua.
1: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Oggi, 14 maggio, un fronte freddo nord-atlantico, la perturbazione numero 7 del mese, raggiungerà il nord, innescando molta instabilità anche sulle regioni centrali e meridionali e lasciando dei residui effetti pure nella giornata di domani. Nell'ultima parte della settimana è atteso il transito di una nuova perturbazione più organizzata e intensa, la numero 8 di maggio, sempre proveniente dal nord Atlantico, che arriverà con la parte più avanzata già domani e transiterà su tutto il paese nella giornata di sabato, ma è previsto il suo allontanamento domenica. Le temperature in questa seconda parte della settimana si assesteranno su valori per lo più inferiori alla norma o al massimo in linea con la media. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi avremo cielo in prevalenza nuvoloso, salvo delle schiarite ampie in Sicilia e nel versante ionico. Ci saranno precipitazioni inizialmente isolate sulle Alpi, in Veneto, sulla Lombardia, sul Levante Ligure e sull'Alta Toscana, ma anche sul medio e basso Tirreno e il nord-ovest della Sardegna, e saranno nevose oltre i 1500-1800 metri sui rilievi alpini. Nel pomeriggio, eccetto l'Emilia-Romagna orientale, avremo fenomeni più diffusi, a prevalente carattere di rovescio temporale al nord, in Umbria, sul Lazio, in Abruzzo, sul Molise, sulla Sardegna centro-settentrionale e su gran parte del sud, eccetto il settore ionico. La sera il tempo migliorerà al nord-ovest, nel basso Adriatico e in Sardegna. Le temperature resteranno stazionarie o andranno in leggero calo e risulteranno per lo più inferiori alla norma, con punte di 17-21 gradi al nord, 19-23 gradi al centro e 21-25 gradi al sud. Il tempo sarà ventoso per scirocco sull'Adriatico e per libeccio altrove. I mari saranno poco mossi, l'Adriatico e l'Alto Ionio, mossi o molto mossi gli altri mari, ma fino ad agitato il basso Ligure. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 14 maggio 2026, è il 134esimo giorno dell'anno, 20ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 231 giorni. Si festeggia San Mattia. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:50 minuti e tramonterà alle 20:22. La luna è calante. Oggi, per il calendario del cibo italiano, è la giornata nazionale delle seppie con i piselli. Chi le vuole originarie della Romagna, chi del Lazio, chi delle Marche e chi della Campania. Senza contare chi pretende di essere il depositario unico della ricetta originale o chi, neanche a dirlo, è convinto che buone come le sue nessuno le fa. La verità probabilmente sta nella squisitezza di questo piatto, uno dei rari connubi tra la cucina di terra e quella di mare, capaci di resistere alle mode e al passare degli anni. In USA oggi si festeggia, tra gli altri, il National Buttermilk Biscuit Day, la giornata nazionale dei biscotti al burro di latte. Avete questo giorno, il 14 maggio 1796, il biologo e medico inglese Edward Jenner effettuò la prima vaccinazione antivaiolo sul paziente James Phipps, un bambino di 8 anni. Il 14 maggio 1931, ad un ingresso laterale del Teatro Comunale di Bologna, il maestro d'orchestra Arturo Toscanini venne schiaffeggiato da una camicia nera per aver rifiutato di eseguire l'inno del partito fascista Giovinezza e la Marcia Reale. Il 14 maggio 1947 fu inaugurato il primo teatro stabile italiano. Con lo slogan «Un teatro d'arte per tutti», un attore e un impresario teatrale triestino, Giorgio Schleider e Paolo Grassi, impresario d'arte milanese, entrambi non ancora trentenni, fondarono il primo teatro stabile italiano, inaugurando l'idea di un teatro come servizio pubblico, fortemente radicato sul territorio. Il 14 maggio 1998 arrivò nei negozi l'album «Mina Celentano», con 10 canzoni interpretate dall'inedita coppia musicale italiana formata da Mina e Adriano Celentano, interamente concentrato sul tema dell'amore, proponeva un solo brano inedito, Acqua e Sale, scritto dagli Audio 2, e diventò uno dei più venduti album della storia della discografia d'Adriana, con oltre 2.300.000 copie all'attivo. Nati questo giorno, il 14 maggio 1928 era nato Rosario in Argentina il guerrigliero e rivoluzionario Ernesto Che Guevara. Il 14 maggio 1943 era nato in UK il musicista, compositore, cantante, bassista e polistrumentista Jack Bruce, fondatore dei Cream. Il 14 maggio 1952 è nato il cantante, polistrumentista e produttore discografico statunitense di origine scozzese David Byrne, cantante e fondatore dei Talking Heads, vincitore in carriera del premio Oscar, del Golden Globe e del Grammy per la sua produzione musicale. Nel 2002 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Il 14 maggio 1952 è nato a Bologna Giovanni Pezzoli, noto per essere il batterista e cofondatore degli Stadio. Il 14 maggio 1961 è nato nel Regno Unito l'attore Tim Roth, divenne noto negli anni 90 per le sue interpretazioni nei film di Quentin Tarantino e nel ruolo del dottor Cal Levin nella serie TV Lie to Me, di cui ha anche prodotto alcuni episodi. Il 14 maggio 1962 è nata a Roma la sindacalista e politica Renata Polverini. Il 14 maggio 1962 è nato a Parma il cantante Giovanni Scialpi, in arte Scialpi. Il 14 maggio 1967 è nata a Roma l'attrice, showgirl e stilista Valeria Marini. Il 14 maggio 1984 è nato l'imprenditore statunitense e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, scomparsi in questo giorno. Il 14 maggio 1998, dopo un'agonia durata quasi un anno e mezzo, moriva a Los Angeles il cantante e attore italo-americano Frank Sinatra. Il 14 maggio 2015 moriva a Las Vegas, nel Nevada, il chitarrista e cantante statunitense B.B. King. Aforisma di oggi: le leggi sono ragnatele che le mosche grosse sfondano, mentre le piccole ci restano impigliate. Questo è l'aforisma dello scrittore Honoré de Balzac. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: E potevi dirmelo prima, no? Che è nato il mio grande amico Frank Sinatra. I got you under my skin. No, ah no, non c'è assolutamente niente. E vabbè, dai, facciamo meno, dai. Se non c'è, la facciamo dopo. La facciamo dopo, perché adesso c'è una canzone che vorrei cantare. Eccola qua, la canzone stupenda dei Smokey. Eccola qua. I was living next door to Alice.

Jim Moriva Puna 2000 e il nostro Frank Sinatra, Fly Me to the Moon and Fly Me Back to the Moon, don't you know that? Sentite la voce di Frank Sinatra, è impossibile non essere lui. Oh my God, ho sempre amato Frank Sinatra, il suo timbro di voce, il timbro di voce che è meraviglioso, volete capire o no? In remix da parte del nostro MSM, ho solamente questa versione qua.

che io abbia visto. E poi ci sono delle commesse, delle bariste meravigliose al bar, come si chiama quel bar lì a Roevociano? Race Caffè. Si chiama Race Caffè. Race Caffè Roevociano con Gilda, la meravigliosa barista, bionda, biondissima, sembra una svedese, oh, sembra

Mafia, which is called Amelsa Miroslav Marinov. Lei pretende, la barista lì del Race Café, pretende di essere svedese, vuole, dice di essere svedese, sembra svedese ma non è svedese, non è svedese. Non parla neanche lo svedese.

ma quale, ma quale? Vabbè, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, è morto purtroppo, è morto. È da quanti anni? Da 26 anni che è morto. Ormai è morto, se moriremo forse anch'io, forse anch'io morirò, forse, non lo so, non ho ancora deciso. 10:22 minuti primi su Radio.0, Dorothy, oi! Pop music, remix by Amazon, here we go! Pop music! Radio video.

brano degli anni 90 naturalmente, pop music. Questa è una nostra versione, perché noi non facciamo più delle versioni degli anni 90, 80, vabbè. Noi abbiamo super DJ da tutto il mondo che ci mandano le loro versioni, si chiamano remix, remixati, riveduti, ricorretti, rivisti, ricciapè di che e chapel de là. Adesso vorrei dedicare a mia figlia Gilda, che mi sta ascoltando dal Race Café di Roy Volciano, uno dei migliori caffè assolutamente del Lago di Garda, una canzone che a lei piace tantissimo. Lo devo fare questa canzone di Christina Perry, A Thousand Years.

0: Io ti amerò per mille anni e anche di più, naturalmente. Arrivarci ai mille anni, arrivarci. Beh, ma in futuro, ma chissà, in futuro. Bellissima e dolcissima questa canzone di Christina Perry. A thousand years I will love you till the end of time, vorrebbe dire praticamente. Fino alla fine del tempo, fino a tutto il tempo del mondo, insomma. L'importante è che l'amore rimanga dentro di noi anche dopo la morte. Allora, aiuto! Basta! Basta, c'è Roberto Valeriani adesso, aiuto! Ivan Barbato, in arte Ivan Stray, eccolo qua.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberto Valeriani. Conduce Roberto Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi il cantautore molisano Ivan Stray, ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Tu saresti Ivan Barbato, ma in arte Ivan Stray, che presenti questo singolo Rose, che è stato fatto con la, diciamo, il featuring del collaboratore e anche produttore 22, che lui è un producer, giusto?
3: Sì, sì, esattamente.
2: Senti, allora, questo singolo Rose, che ha questo sound rap che unisce anche l'elettronica al melodico e al radio friendly, è un brano che mi è piaciuto moltissimo perché tocca un argomento molto particolare, no? Esplora il contrasto tra il romanticismo nostalgico e la disillusione di fronte a una società che misura i sentimenti attraverso la materialità. E infatti tu lo dici in questo brano, tu volevi chissà cosa, invece pensi che avevo comprato soltanto delle rose, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Tu mille volte, tu sei una da borsa trucchi e invece io ti ho comprato delle rose. Questo è un po' il senso, credo, però me ne parli un po' tu?
3: Sì, diciamo che è molto autobiografica come situazione.
2: Ecco, immagino.
3: Non è una storia né recente né altro, sono ricordi di un periodo adolescenziale in cui mi invaghi di una persona che già dall'inizio della propria vita aveva questo modo di pensare e quindi diciamo che ricordo ci rimasi tanto male perché ci si sente sempre un po' stupidi a mostrare i sentimenti con persone del genere che commisurano appunto l'amore con il materialismo, la materialità in generale. E quindi avevo bisogno di esorcizzare questa situazione raccontandola anche in maniera sarcastica, ironica, ecco.
2: Hai fatto molto bene, infatti tu dici omaggi sinceri non compresi da chi preferisce l'apparenza all'essere reale. No, mamma mia, allora, è importante perché io credo che capiti a parecchie persone, eh?
3: Sì, la voglio,
2: ma parecchie, proprio multiple, ne conosco più di una. Infatti tu dici
3: che ho avuto molte persone che si sono ritrovate in quello che ho scritto, sfortunatamente per me e sfortunatamente per la vita in generale.
2: Infatti tu dici oggi l'amore viene spesso commisurato agli oggetti, senza sentimenti non esistono rapporti e senza rapporti non esistono ricordi, è vero?
3: Esatto.
2: E allora questo testo che si snoda come un dialogo onesto e tagliente, no? Che ci sono queste atmosfere, si riferisce addirittura al grande Gatsby.
3: Sì, diciamo che anche il cinema è stata un'altra arte che mi ha fatto compagnia durante la vita in generale, oltre alla musica. E quale metafora più bella se non quella del grande Gatsby?
2: Poi c'è la drumlina, questa tavura incalzante, che è morbidito però da melodiche con un crescendo, questo mood, no? Catchy, ma sofisticato, vero?
3: Sì, lì dobbiamo ringraziare 22, che comunque con cui sto lavorando da un sacco di anni, e diciamo che quando ho voluto raccontare questa storia lui mi ha capito al volo e abbiamo subito lavorato cioè, diciamo che non abbiamo scartato niente, è stato tutto stranaturale e one take soprattutto.
2: Ma ho visto che voi siete forti tutte e due, tu sei stato protagonista nel 2020 di parecchi real talk, no? Giusto?
3: Sì,
2: anche in tanti contest,
3: come... ci siamo conosciuti proprio nel 2020,
2: anche di Soundwaffe con Lazza come testimonial. Poi lui invece è nato a Londra ed è un punto di riferimento della produzione hip hop italiana, no? Vero?
3: Sì, lui, io penso che sia uno dei prospetti più forti a livello italiano e meriterebbe più di quello che sta facendo. Quindi
2: infatti
3: mi auguro che...
2: ha rifirmato la produzione di icone come Fedez, insomma, bravo pure lui. Siete due bravissimi, messi insieme hanno fatto un bel collubietto, proprio bravi bravi.
3: Grazie mille.
2: Senti, questo singolo Rose rimane singolo oppure anticipa qualche altro singolo o un album EP?
3: Allora, Rose è il secondo singolo tratto dall'EP Genesi che uscirà il 22 di maggio.
2: Ah, bene, quindi allora ci risentiamo per l'EP al 22, prima del 22 o dopo il 22, vediamo un po', poi ci organizziamo.
3: Sì, va benissimo.
2: Quindi, anticipa l'EP Genesi, adesso invece noi ci ascoltiamo il singolo Rose di Ivan Frey. Grande, grazie!
3: Grazie a te, buona giornata.
2: Buona giornata.
4: Come scusa? Ah già, me l'avevi detto mille volte. Sì. Tu sei una tipa da borse, cene, trucchi. Io invece ti ho comprato le rose, scusami. Guarda, non ti rubo altro tempo, giusto due minuti. Metti il vestito migliore e scendi, sono sotto. Un paio di cose da dirti. Saranno le ultime cose che ti dirò. Già. Ti aspetto.

0: Bene, grazie naturalmente a Roberto Valeriano.
1: Radio Punto Stereo.it.
0: Da Roma la nostra Roberta, sempre bella, pimpante e super, super accessoriata. Che roba, non lo so. Anche la nostra Katiuscia Ruiz da Bologna, eccola qua, con la sua ultimissima canzone che ha presentato in diretta qui su Radio Punto Stereo, proprio di fronte a me. Era di fronte a me l'altro giorno, l'altra sera. Dino Super DJ, Gemmano e Katiuscia Ruiz, Side.

Take you to Casablanca right now. Come with me, come on. Get you steroids from Bologna, dalla bolognese alla alla paella. È bravissima lei a fare la paella, guardate. Se voi assaggiaste la paella della Katiuscia Roy sareste già innamorati della sua paella, ma anche di lei. Certo, certo, brava, bravissima. Dino Super D, Gemmano e Katiuscia Roy con Side by Side. Chissà se arriverà una canzone per l'estate 2026 da parte di questo duo Dino Super D, Gemmano e Katiuscia Roy. Per adesso ti porto veramente Casablanca, eccola qua. Casablanca, bellissimo remix da parte del nostro MSM DJ from Sofia.

è carina questa canzone, è stata remixata dal nostro super DJ MSM. Oh, che ore sono? 10:47 minuti primi. Dopo aver visitato Casablanca siamo ritornati qui sul nostro favoloso lago di Garda. Guardate che vedo il lago di Garda da qui, dalla mia postazione vedo il lago di Garda, molto lontano però, adesso è troppo lontano, e arriverò forse a settembre, ritornerò. Missing You, Graham Miller. Un altro saluto a tutti gli avventori del bar Ray's Cafe from Rue Volcano. Un saluto a Simone e anche a Stefano, naturalmente, e anche alla barista. Ogni tanto bisogna salutare anche le bariste, dai, salutiamo anche le bariste. La nostra Gilda.

Do you say in English, morena, morena, morena? Come on, Kathy. Black hair. Black hair girl. Benissimo, dedicato questa canzone alla nostra cara amica che ogni giorno ci ascolta dal South Australia, dal sud dell'Australia, e poi anche Sydney ci ascolta, Sydney e altre località in Australia. Naturalmente che adesso sono le 10, anzi le 11, quasi le 11 di sera, alle 11 di sera. E chiudiamo con 10:58 minuti primi proprio adesso con questo brano veramente molto bello che arriva direttamente dagli Stati Uniti, Brady Seals. Bye bye till then, may God bless you till this afternoon at 6 p.m. I will be together once again with you, my dear friend. Bye bye.

Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla terza puntata di Quando c'era Festival Bar, il format che ricorda i grandi successi della trasmissione estiva più amata di sempre. Il primo brano di oggi appartiene alla grande e amatissima cantautrice italiana Spagna, che pubblica nel 1988 l'album You Are My Energy. Il singolo estratto Every Girl and Boy, rimasto per più settimane nella top 10 della classifica italiana, partecipa alle edizioni di quell'anno di Un disco per l'estate e Festival Bar, vincendone di quest'ultima la finale.

Il quinto album di Raf, intitolato Cannibali, risulta uno dei maggiori successi discografici del cantautore pugliese, certificato 6 volte disco di platino. Il singolo Il battito animale diventa un tormentone estivo e regala a Raf la vittoria al Festival Bar del 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il gruppo pop svedese degli Ace of Base, che raggiunge la vetta delle classifiche di tutto il mondo grazie al brano dance All That She Wants e vendendo in totale, nell'arco della loro carriera, ben 21 milioni di dischi.

Ci trasferiamo in Argentina con la cantautrice Marie-Claire Dubaldo e la sua mitica e conosciutissima The Rhythm is Magic. Originariamente apparso nell'album Alma de Barro, in spagnolo con il titolo La magia del ritmo, il brano The Rhythm is Magic fu poi ricantato in inglese in occasione della pubblicazione internazionale dell'album e divenne un successo internazionale. Festival Bar 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una parentesi romantica con il brano Always, singolo di lancio del primo Greatest Hits del gruppo statunitense dei Bon Jovi. Diviene il singolo di maggiore successo in termini di vendite nella storia della band, grazie a 1 milione di copie vendute nei soli Stati Uniti. Festival Bar 1995.

0: che fatti con noi.
1: Nell'estate del 1998 impazzava il singolo Horny 98 del produttore tedesco Moose T. Raggiunge il primo posto della classifica in Italia e diviene un successo internazionale.

Finisce qui la terza puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla italiana Loca Man featuring Katiuscia Ruiz. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, dove troverete l'apposita sezione Contattami per l'acquisto dei miei CD. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Benissimo, sempre grande musica, All This Bad Goodies, con questo mio grande voglia di fare tanta musica, come diceva il mio amico John D'Angelo. John D'Angelo, come va? Tutto bene? A Myrtle Beach, is playing golf actually. Oh my God, he's really enjoying. White Room with the Cream.

Cyndi Lauper, grandissima, anni 80, grande musica, veramente stupenda musica su RPS con Cyndi Lauper, Time After Time. E Time After Time siamo arrivati anche in California, e in California mi ha trovato un hotel così che era in disuso praticamente, non c'era quell'atmosfera addirittura dal 1969, e nel 1976 quando usciva questa canzone invece era veramente al massimo, era l'Hotel California. Ti ricordate l'Hotel California? Ma siamo andati parecchie volte all'Hotel California, io e te e io e voi. Hotel California with the Eagles.

lo so che non è assolutamente settembre, è passato settembre da parecchio tempo, lo so, ma non importa. Dopo gli Eagles abbiamo, siamo andati in Hotel California, andiamo invece a ascoltarci un bellissimo brano dei Herods Wind and Fire, September.

con Earth, Wind and Fire, siamo entrati proprio negli anni 80, ma grandissimo anni 80, ma soprattutto perché c'era un certo Michael Jackson che proprio nel 1980 usciva con questo album eccezionale dove c'era questo brano veramente incredibile, Rock With You, Michael Jackson.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di DJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di DJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di DJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. DJ Net, musica per il tuo cellulare.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei Italia.

No, sono le 18 e quasi manca qualche secondino. Benissimo, allora tanti saluti e baci. Oh my god, sono appena rientrato adesso. Adesso sono rientrato, non lo so, ho lasciato qua anche il telefono. Non so cosa è successo. Oggi pomeriggio è stato un pomeriggio proprio bestiale, anche a livello tempo, bruttissimo. È continuato a piovere. Non amiamo quando piove. Marianne from Australia, she is listening. So Ken Laszlo dedicate also to you and also to Marcello D'Azzano di Roma. Tanti auguri di buon compleanno a te con Ken Laszlo, Marianne and Mary.

Bambini. Tanti auguri, buon compleanno con questa stupenda interpretazione da parte degli Smokey del 1973, Living Next Door to Alice, dedicato appunto a Alberto Comini di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno. Next Door to Alice.

ma ad ogni modo questo non è assolutamente il cantante degli Smokey. Ah no, no, no, aveva una voce molto più pastosa, era un vecchietto poi tra l'altro, era un vecchietto. No, no, assolutamente, non mi freghi, caro MSM DJ, London Boys, I'm gonna give my heart to you, don't you know that, yeah, dedicated entirely to Toma Elena di...

Sporcaccione che non sei altro. Ma perché intendevi qualcosa d'altro? Bene, dopo aver salutato Patrick Cowley and Sylvester with Do You Wanna Funk, mi raccomando, ditelo bene, no, non sprecate fiato, funk, mi raccomando, ditelo, fatelo bene, funk, eccolo qua. Dr. Alban and You Me, DJ MSM Super DJ Mixer, Adriano Zanetti di Verona e Simo Micotti di Salò.

0: l'ho detto parecchie volte che sono una famiglia.
1: Il meglio della musica del passato su Radio.0 con Fausto Zanetti.
0: Ma ve l'ho detto che siamo il meglio in assoluto. Andiamo sul 20, dai, andiamo sul 20, andiamo sul 20. Bye bye till then. Eccole qua, All These Bad Goodies.

Cyndi Lauper, grandissima, anni 80, grande musica, veramente stupenda musica su RPS con Cyndi Lauper, Time After Time. E Time After Time siamo arrivati anche in California, e in California abbiamo trovato un hotel così che era in disuso praticamente, non c'era quell'atmosfera addirittura dal 1969, e nel 1976 quando usciva questa canzone invece era veramente al massimo, era l'Hotel California. Ti ricordate l'Hotel California? Ma siamo andati parecchie volte all'Hotel California, io e te e io e voi. Hotel California with the Eagles.

Lo so che non è assolutamente settembre, è passato settembre da parecchio tempo, lo so, ma non importa. Dopo gli Eagles abbiamo, siamo andati in Hotel California, andiamo invece a ascoltarci un bellissimo brano dei Herds, Wind and Fire, September.

con gli Earth, Wind and Fire siamo entrati proprio negli anni 80, ma grandissimo anni 80, ma soprattutto perché c'era un certo Michael Jackson che proprio nel 1980 usciva con questo album eccezionale dove c'era questo brano veramente incredibile, Rock With You, Michael Jackson.

Louisiana Tante con Miss Brock and Wings. Adesso terminiamo il nostro appuntamento con Tina Turner. Come no, simply the best, she is the best actually. Sì, veramente, il tempo passa, tanti anni lei, ma è sempre molto molto ginnica. Tina Turner, simply the best and simply marvelous to listen to radio.0.it and Radio Italian Taxi with oldies but goodies. Stay tuned, bye bye to them.

0: Quiz, il meglio del meglio della musica del passato su Radio.0 con Fausto Zanetti.
1: Radio Punto Stereo.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1983. Decimo posto per il cantante Emiliano Scialpi, che vive un periodo di grande celebrità negli anni 80, in particolare fra il pubblico femminile con il brano Rock'n'Rolling.

Paris Latino è il singolo del gruppo musicale francese Bandolero, grande successo in Europa e tra i singoli più venduti dell'anno 1983, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

Saliamo all'ottavo posto con il gruppo musicale dei Police ed il singolo Every Breath You Take, che rimase per 4 settimane al numero 1 in Inghilterra e 8 settimane negli Stati Uniti d'America, risultando uno dei 45 giri più venduti dell'anno.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1983 troviamo Billie Jean, interpretata dall'indimenticabile Michael Jackson e prodotta insieme al produttore discografico Quincy Jones. Il brano vince 2 Grammy Award come migliore interpretazione vocale e migliore canzone R&B.

Il singolo Juliet di Robin Gibb e prodotto da Robin Gibb, Maurice Gibb e Dennis Byron risulta il sesto singolo più venduto dell'anno 1983 e sigla del Festival Bar di quell'estate.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta il maggiore successo commerciale di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. La parte vocale era stata proposta inizialmente a Denia, che rifiutò per motivi di contratto. Infine venne eseguita dalla cantante scozzese Maggie Reilly.

Vincono il premio della critica a Sanremo nel 1983 i Mattia Bazar con la ballabile Begin Vacanze Romane, che segna la svolta elettropop del gruppo. Verrà inserito nell'album Tango, considerato uno dei migliori di tutta la discografia italiana degli anni 80. Quarto posto di Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con uno dei tormentoni estivi dell'anno 1983. Vamos a la playa, del duo italiano dei

Saliamo al secondo posto con il grande successo europeo I Like Chopin, interpretata dal cantante italiano Gazebo. Molto famoso negli anni 80 con il filone Italo Disco, Gazebo vende oltre 12 milioni di dischi nell'arco della propria carriera.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983 se lo aggiudica il singolo Flashdance, What a Feeling, della cantante statunitense Irene Cara, primo estratto della colonna sonora del film omonimo e composta dal produttore Giorgio Moroder. Il brano vince inoltre il premio Oscar come migliore canzone.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, La Rumba de Sevilla, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz. Fiesta.

0: de Sevilla.
1: Radio Punto Stereo.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Bel pezzo questo, Alternative Country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album da titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville, per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones, ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova. Due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain, dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo. Si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013. La voce è quella della frontwoman Christy Simpson. Bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda, ma siamo in Australia. Da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Pro Rights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il 10° album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977, la sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante. Vi darò qualche coordinata in più dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo ad Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico, che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora, perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità, che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma, si chiama Crechi. Nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.